0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

e lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona,
2: ma non fritta.

0: dottor Scotti.
1: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
3: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie.
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vita.
7: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata un rapido guasto del tempo distribuirà piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, con tempo in prevalenza sereno al meridione. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo alle schiarite sulle altre regioni. Calura ancora presente al sud, clima decisamente più temperato al centro-nord. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: sia, dottor Scotti?
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Ah,

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 25 agosto 2026. Schiaffoni alla Meloni? Il governo italiano ed altri stati chiedono all'Europa di tassare gli extra profitti sui prodotti petroliferi e l'Europa risponde durissima. Spetta agli stati farli rispettare e le pressioni vanno usate dopo aver rispettato le leggi nazionali. La Meloni intanto ribadisce nessun italiano, nessun militare italiano in guerra, neanche per eventuali semplici esercitazioni. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Bah, il caso Ranucci è stata fissata l'udienza per l'interrogatorio di la vitola il 7 settembre, avverrà davanti al riesame. Ed è attesa una nuova ondata di caldo in Italia, ma c'è anche possibile instabilità al nord. Insomma, ci si barcamena in questa estate. La terribile vicenda di Amatrice, il Papa ad Amatrice, per la fede aiuta la ricostruzione. Il Papa Leone ha ricordato il terremoto di 10 anni fa. Molte le celebrazioni per questo terribile ricordo. È morto Ishikawa, fotografo della guerra del Vietnam, aveva 88 anni, sue 15.000 immagini. Ha raccontato anche la vita dei civili. Addio Ishikawa, lei è stato un testimone, ma davvero del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato Ishikawa, dice Anna Valle. Il sesso fa parte della vita ed è una cosa bellissima di cui parlare liberamente. Io non sono così pudica da dire a un regista io non mi spoglio mai. Lo sport, il calcio, chiusa la prima giornata del massimo campionato con i due posticipi che hanno visto la

0: Vittoria della Lazio 1-0 sul campo del Bologna, la vittoria della Roma 4-0 in casa contro la Fiorentina. L'automobilismo, la Formula 1 a Monza, che si avvicina all'Italia, sogna con Antonelli. Sempre più solo al comando della classifica, Kimi da leader 73 anni dopo Ascari. L'azzurro vola, ma Norris però si avvicina. Tra due settimane c'è il Gran Premio d'Italia. Pallavolo europei femminili, oggi va avanti, dopo il riposo c'è Italia contro Slovacchia. L'Italia è al comando, ha sempre vinto. Ai giochi del Mediterraneo, una pioggia di medaglie per l'Italia, prima nel medagliere per diverso tempo e con tanti successi in quasi tutti gli sport. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Viola, let me see you dance, Viola.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che bello!

0: verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, sono troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
7: Fotosì. Scarica l'app.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge.

0: Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Santa Riata. Tu credi, ma non so.

0: Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I volenterosi confermano il sostegno all'Ucraina, da Londra a Parigi via libera ai missili. Meloni collegata, l'Italia invierà altri generatori, no alle esercitazioni. Washington isola l'Iran, raffica di sanzioni con l'obiettivo di tagliare ogni linfa del regime. Teheran, colpiremo chi sta con gli Stati Uniti, Trump pronto a revocare 200.000 visti agli stranieri. Il caro carburanti scade domani, lo sconto sul gasolio. Palazzo Chigi valuta la proroga, l'Unione Europea gela l'Italia sugli extra profitti, tocca ai governi, Schlein, Meloni agisca. Clochard picchiato a morte per 50 euro a Caserta, fermato il responsabile reo confesso, l'ho ucciso per un debito e accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Volta nelle indagini del furto di quadri di Antonello rubati a Messina, indagato un custode del museo per false dichiarazioni al pubblico ministero. Serie A, i giallorossi di Gasperini battono 4-0 la Fiorentina, tripletta di Male nei gol di Pisilli. Lazio vince in trasferta a Bologna 1-0, segna Frattesi al suo esordio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno.

0: Veneto, sulla statale 434 Transpolesana ci sono lavori di manutenzione tra l'incrocio tangenziale sud di Verona 4 e prima di Opioli e Vangadizza. In Puglia, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato causa lavori di manutenzione presso l'incrocio stazione Chiatona, strada statale 106 diramazione Ionica, in direzione incrocio Taranto. In Abruzzo, sulla statale 81 Piceno a Protina, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Campo Valano, statale 262 di Campli e prima dell'incrocio Teramo, in direzione incrocio Casoli, strada statale 84 Frentana. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca tra Bari a corsia chiusa, lavori di manutenzione prima dello svincolo strada provinciale 92 Fano e dopo lo svincolo Serrugarina in direzione San Giustino Umbro, strada statale 3 bis Tiberina. In Sicilia, sulla statale 385 di Palagonia, ci sono lavori di manutenzione dopo Mineo e prima di Gran Michele. In Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, corsia chiusa dopo l'incrocio Monte Bruno e prima dell'incrocio Loco. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ma che male, di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
13: Piacere, Calzolone.
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
16: Puoi provare Meclon!
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
18: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
19: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
20: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex?
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex. Dalla

0: parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I volenterosi confermano il sostegno all'Ucraina, da Londra a Parigi via libera ai missili. Meloni collegata, l'Italia invierà altri generatori, no alle esercitazioni, dice. Washington isola l'Iran, raffica di sanzioni con l'obiettivo di tagliare ogni linfa al regime. Teheran, colpiremo chi sta con gli USA. Trump pronto a revocare 200.000 visti agli stranieri. Il caro carburante scade domani, lo sconto sul gasolio. Palazzo Chigi valuta la proroga. L'Unione Europea gela l'Italia sugli extra profitti, tocca ai governi. Schlein, Meloni agisca. Sisma in centro Italia, 10 anni dopo il monito di Mattarella, ricostruzione sia veloce. Meloni ad Amatrice incontra i familiari delle vittime. Zuppi, troppi ritardi. Clochard picchiato a morte per 50 euro a Caserta, fermato il responsabile reo confesso, l'ho ucciso per un debito, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. La bimba morta a Palermo per difterite, l'Istituto Superiore di Sanità conferma la diagnosi dopo l'analisi dei campioni, domani l'autopsia, prosegue il tracciamento dei contatti della vittima. Il caso Ranucci fissata al 7 settembre, l'udienza davanti al riesame per la vittima, nei prossimi giorni l'interrogatorio dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista. Serie A, i giallorossi di Gasperini battono 4-0 la Fiorentina, tripletta di Malen e gol di Pisilli. Lazio vince in trasferta a Bologna 1-0, segna Frattesi al suo esordio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi martedì 25 agosto 2026 ed è San Ludovico. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo subito le nostre stelle per questo martedì. Ariete, la luna contraria vi farà dubitare di tutto quello che farete, stringete i denti. Già nei prossimi giorni ci saranno belle notizie per voi. Il rapporto con la famiglia d'origine e con il partner, tuttora burrascoso, inizierà a migliorare da domani. Toro, non sarete nel pieno della forma, un attimo di respiro concesso al fisico, ritmi di vita regolari per quanto riguarda il cibo e il sonno saranno sicuramente le medicine migliori. Una bella riflessione vi consentirà di mettere a posto ciò che non funziona in amore. Gemelli, avrete grandi soddisfazioni nello studio e nell'apprendimento di nuove competenze e tutto ciò potrà farvi raggiungere posizioni più elevate. Per quanto riguarda l'amore, cercate di andare incontro al partner a braccia aperte, senza lasciarvi frenare da troppi dubbi. Cancro. La fretta e l'impulsività vi spingeranno a prendere delle importanti decisioni su due piedi, senza esaminare i pro e i contro, ma per fortuna farete centro in ogni caso. Vita sociale intensa, avrete la possibilità di approfondire la conoscenza di persone interessanti. Leone. Con il sole ormai in vergine, che può portare un po' di stanchezza, è saggio dedicare la giornata allo svago senza caricarla di impegni. Un sereno riposo sarà la soluzione migliore anche per riconquistare un partner un po' indifferente. Vergine. Il sole nel vostro segno annuncia che quella di oggi

sarà una bella giornata e voi vi sentirete molto comunicativi. Non sarebbe male dichiarare il vostro interessamento alla persona che vi piace, approfittando di questa configurazione astrale positiva. Bilancia. Qualche problema di denaro vi metterà di cattivo umore fin dal mattino. Chiedete consiglio a chi vi ama, che vi appoggerà in modo incondizionato, ma non dimenticatevi di ringraziarlo. Per chi non è legato sentimentalmente, potrebbe nascere una grande passione. Scorpione. Il lavoro potrà registrare una buona impennata grazie alle idee che Saturno regalerà a tutti. Avrete a disposizione parecchie ore per intraprendere ogni iniziativa volta a migliorare il quotidiano. Amicizie poco importanti si riveleranno preziose. Sagittario. Saprete cavarvela in una discussione con la persona a voi più vicina. La tensione interiore rischierà però di crescere per un futile motivo. Sarà indispensabile conservare la calma. Intanto la luna vi renderà positivi per tutta la giornata. Capricorno. Sfoggerete una dose eccezionale di senso pratico e razionalità. Affari, studi, contatti commerciali saranno oggi favoriti e anche i più timidi e introversi tra voi troveranno il modo di farsi apprezzare. Siate molto regolari nelle abitudini per mantenervi armoniosi. Acquario. Oggi potreste restare a bocca asciutta proprio quando vi sembrava che tutto si fosse concluso a vostro indiscusso favore. Proficua e piacevole sarà la serata in compagnia di una persona graditissima, a condizione che le scelte essenziali siano vostre. Pesci. Qualche leggera preoccupazione in famiglia sarà presto superata grazie ad un immediato chiarimento. In generale dimostrerete grande coraggio nella vita affettiva. Chi è alla ricerca di esperienze d'amore approfitti del favore della luna intrigono. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

0: come sto parlando, per questo non sono io.
1: Io non lascio traccia, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Paolo, buongiorno a tutti voi. Mamma, che sogno questo messaggio. Elisa, Lorenzo e Marco proprio subito scrivono per salutare al 331-995-0095 e dicono: ti stiamo ascoltando dalla spiaggia di Nosy Be, e cioè dal Madagascar. E pur essendo così tanto lontani, perché saranno più o meno 9000 chilometri, il Madagascar è proprio sotto di noi, no? Non c'è tutto sto fuso orario, dovrebbe essere un'ora, massimo due ore. Per cui effettivamente anche loro ci ascoltano di mattina, non c'è tutto quello sbattimento ad andare a est o a ovest che ti cambia molto, che c'è tanto fuso. Quindi immagino che avete portato un po' della mattina che avete normalmente a casa proprio in Madagascar. Grazie ragazzi, anche lì dove siete voi in ufficio e pensate beati loro che sono in Madagascar, come state? L'ufficio vi ha riabbracciato, tutte le attività che fate normalmente, se avete voglia scrivete, chissà quanta musica avrete visto dal vivo quest'estate. Dito nella piaga ha girato moltissimo, l'ascoltiamo con Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana. Mariuccia, che carina, dice Paoletta, sono felice che sei tornata. E io che tu sei qui e che stiamo insieme. Lisa dice sì, siamo in ufficio, io, i miei colleghi, l'antincendi di Cornaredo, stanno lavorando. Ciao Paoletta, sì, sono al lavoro, faccio le pulizie, noi siamo a Biella, facciamo le ferie qui, proprio vicino casa. E poi il messaggio che dice, ma allora ce l'hai fatta, perché questa mattina fino a quasi le 3 del mattino ero nella piazza di Galati Mamertino, un paese bellissimo nella provincia di Messina, spero di non dire una stupidaggine, Messina, sì, e ho letto negli occhi di tutti voi ascoltatori, quando dicevo ci sentiamo tra qualche ora da Cologno Monzese, da Radio Italia, solo musica italiana, la perplessità. Dice, ma se sono le 3, tu sei qua, come fai? Si fa, basta non dormire.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it.
13: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
16: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero su Radio Italia, solo musica italiana. Che buffo questo messaggio, è arrivato un messaggio di Tony che dice: ciao Paoletta, io sto lavorando ai box ai miei porcellini e ha messo le virgolette ai miei, che non sta nella mia testa, mi immaginavo le virgolette anche ai porcellini. Dice: altro che Madagascar, quest'anno niente vacanze ma sto molto bene, sto da Dio, e ho aperto la foto che ha inviato e non sono proprio porcellini, io pensavo, non lo so, con i suoi cagnolini che chiama così, con no, sono proprio porcellini. E allora buon lavoro anche a te Tony. E Morena da Voghera che dice: io sono già in ufficio, poi c'è la grande famiglia dei docenti che si sta godendo gli ultimi 4 giorni di vacanza, il 1° settembre si riparte. Buon anno scolastico a tutti i colleghi d'Italia. Morena, ma voi non avete ancora iniziato, i genitori sì. Io questa mattina ho capito che le vacanze sono finite, ma proprio scontrandomi contro questo bip bip del mio telefono, il primo messaggio nella chat dei genitori. Quando è arrivato quel messaggio, ho detto: addio, è finita. riparte, pur essendo ormai alle superiori mio figlio. Però avrete ricevuto anche voi genitori con i figli a scuola il primo messaggio della chat dei genitori? Sono proprio curiosa di saperlo, ma temo proprio di sì. Allora dedichiamoci alla canzone che è di Lucio Dalla, contenuta nell'album Canzoni del 1996, che ha venduto quasi 2 milioni di copie in Italia, più di 1 milione nel resto d'Europa, una cosa incredibile. La canzone è "Tu non mi basti mai".

Bossa nostra, Gaia su Radio Italia, solo musica italiana. Ma questo ufficio è stupendo. Silvia ha inviato la foto del suo ufficio e scrive: il mio ufficio è differente e mi piace tantissimo. È un trattore, giusto

Silvia, vedo bene, e sei chiusa dentro perché immagino tu abbia l'aria condizionata. Chissà da dove hai scritto, perché questa mattina qui al nord aria condizionata non serve, fa un bel freschetto ed è tutto molto molto coperto, invece in Sicilia ieri sera picchiava il caldo. E Angelica da Galati Mamertino, un abbraccio anche a te, ha dormito poco perché ha fatto tardi insieme a tutti, insieme anche a me ieri sera per il DJ set. Poi c'è Simone che dice lasciamo la spiaggia per andare a Trieste ascoltando voi Radio Italia, solo musica italiana, quindi sempre insieme. E Francesca da Milano dice: io al contrario di tanti italiani ho lavorato tutto il mese d'agosto, a Milano si sta benissimo, la città diventa vivibile, faccio la custode di uno stabile e adesso parto, Toronto ci aspetta. Un abbraccio da Francesca. Francesca, buon viaggio e portati sempre con te la musica di Radio Italia, solo musica italiana. Noi sentiamo Abissale, c'è Tananai.

0: Abissale.
1: La sua prima canzone d'amore, secondo molti fan di Tananai, era Abissale su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
12: No, ho solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
14: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
15: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
16: Disney presenta:
17: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
16: Oceania:
18: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
16: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia:
17: l'oceano ha scelto noi per una ragione.
16: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. No, non mi devi invidiare, infatti, Barbara da Benevento che scrive: Paoletta, ti capisco benissimo a proposito della chat dei genitori, no? Che oggi ho ricevuto il primo messaggio, il mio cuore ha fatto un salto. Dice: non ti invidio affatto, io non ho ricevuto il primo messaggio in questi giorni, ma a luglio ho ricevuto l'ultimo messaggio del gruppo liceo classico di mia figlia, è finita. Fra qualche giorno Chiara infatti inizierà all'università e per me si è chiuso definitivamente il capitolo molto difficile dei gruppi scolastici. Esattamente così, Barbara da Benevento, beata te. Ora stiamo per ascoltare Biagio Antonacci, che sta passando questa pausa del tour sull'isola d'Elba, che è uno dei suoi posti del cuore, dove ha anche preso casa e si è subito fatto voler bene dagli elbani, perché elbani o elbesi? Dagli abitanti dell'isola d'Elba. E tutte le volte che va al ristorante a Rio Marina, passa in cucina, saluta il cuoco, lo staff, scherza con loro, ed è passato alla storia allo scherzo che ha organizzato sull'isola d'Elba ormai un bel po' di tempo fa, 8 anni fa. Si è reso irriconoscibile, ha finto di essere un autostoppista per trovare un passaggio, insomma ci ha messo un sacco di tempo, ma poi il fan che si è fermato per farlo salire in macchina ha avuto una sorpresa. Insomma, non pensava, non immaginava di ritrovarsi Biagio Antonacci in macchina, e si avvicina alla ripresa dei concerti. I prossimi 10 saranno tutti al Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia dal 4 settembre in poi, perché sapete che lui sceglie solo posti brutti per esibirsi, proprio brutti brutti brutti, e sono ironico ovviamente. Trovate tutte le date su radioitalia.it e lo ascoltiamo, Biagio Antonacci con Pazzo di Lei su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Domenica la canzone di Coez su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon martedì 25 agosto 2026. Assassino per un debito piccolino, clochard pestato a morte, l'aggressione per un debito di 50 euro, il fermato confessa, per lui l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. Una vicenda davvero terrificante, senza parole, come si dice. Il terremoto del centro Italia, Amatrice, non c'è più e non c'è ancora. Sono stati 10 anni duri, dice il cardinale Zuppi, celebrando la messa in ricordo. I volenterosi, intesa per rafforzare le sanzioni a Mosca e indebolirne la macchina bellica, dice la Meloni, invieremo generatori e

0: personalmente non approvo le proteste di piazza, preferisco andare a votare, anche se non sono mai stato iscritto a nessun partito, né quello democratico né quello repubblicano. Lo sport, la pallavolo, europei femminili, le azzurre pronte a un'altra impresa, stanno andando benissimo agli europei femminili, adesso c'è da battere la Slovacchia, benissimo anche l'Italia, ai giochi del Mediterraneo, fa man bassa di medaglie. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Perturbazioni in transito sull'Italia, attese precipitazioni al centro-nord. Nella prima parte della giornata attese piogge e rovesci su gran parte del settentrione, lungo la Toscana e a spasso sulle Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al meridione. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese subentreranno generose schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più dolci e piacevoli al centro-nord. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. C'è chi è contentissimo facendo le maratone, quelle, le corse lunghissime di oltre 40 chilometri, e quella è una maratona, ma anche maratone di viaggio. Io non ne avevo idea, però c'è proprio una comunità di viaggiatori che fa, o perlomeno ci prova, il giro del mondo in una sfida, ma proprio una competizione. L'obiettivo è di visitare tutti i 193 paesi riconosciuti dall'ONU o comunque liste molto simili. 193 paesi, tutto il mondo. E esistono attualmente 500 persone che sostengono di aver completato il giro, e fino al 2000 erano meno di 20. Ma io mi chiedo, ma come fanno? Anche perché sono purtroppo tanti i paesi che non puoi visitare, o perlomeno rischi la vita se li visiti. E tra queste persone c'è anche Wendy, che è un'americana che ha raggiunto anche la Corea del Nord. E quello è difficile, eh? Oddio, ci entri, però poi rischi anche tantissimo. E questi viaggiatori estremi tengono delle classifiche, raccolgono le prove per dimostrare di essere entrati in questo determinato paese. E però spesso, per considerare visitato un paese, escono dall'aeroporto e poi se ne vanno. Cioè non c'è un tempo minimo obbligatorio di permanenza, e c'è in effetti chi ha visitato tutti i paesi in moto, chi in coppia, chi senza mai prendere un aereo, chi senza tornare a casa per quasi 10 anni. E per me rimane un mistero, perché ok, chi sta via così tanto tempo probabilmente farà dei lavoretti, impiegherà molti più anni rispetto ad un altro che fa tutto a sue spese dalla partenza. E proprio avere tutto questo tempo, tutta questa dedizione. Ma chi si muove lentamente riesce anche a visitarlo il paese, chi proprio va, timbra il cartellino e se ne torna a casa, no, quello proprio non lo capisco.
1: Disco Italia. Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Sono

Tick Boom, Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. E hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Allora porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time canale 31.
10: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon.
14: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il volo, c'è zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, non c'è niente da fare, ci sono degli odori che ci fanno impazzire, che ci piacciono tantissimo, probabilmente perché li colleghiamo a qualcosa di piacevole o semplicemente perché ci piacciono, punto e basta. E leggevo effettivamente di quanti siano questi odori, quello della benzina che è legato a composti aromatici che sono nei carburanti, che può essere piacevole per tante persone, per me ad esempio è buonissimo, è un profumo, io lo adoro quello della benzina, o quello dei libri, la carta, l'inchiostro, le colle, che producono questo aroma caratteristico dei libri e che associamo magari ad una biblioteca, allo studio, ai ricordi o al quotidiano per chi legge tutti i giorni, o i fiammiferi appena spenti, anche quelli perché hanno questo odore intenso, pungente, proprio particolare, che può risultare piacevole per tanti. I pennarelli indelebili, quel profumo a me ad esempio non piace, però a tanti piace tantissimo. L'auto nuova, il profumo dell'auto nuova è un privilegio ed è buonissimo, ed è l'insieme di plastiche, tessuti, colle, materiali appena prodotti e quindi che ci fanno subito pensare al nuovo, che purtroppo poi nell'arco di qualche mese sparisce. Oppure c'è l'odore della pioggia, quello è veramente un profumo, e quando cade la pioggia sulla terra asciutta produce delle sostanze, il terreno ma anche le piante producono queste sostanze che liberano un profumo particolare. Chissà se ne avete altri da elencare che in teoria non dovrebbero piacere ma che ci fanno impazzire.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vita.
14: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
19: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
20: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso, impegnarsi non era un po' mai. Cerchi privacy ma non la dai, che te ne fotte, siamo lui o lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio, della fragilità vediamo sempre il marcio.

0: di Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: c'è, dottor Scotti?
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostein. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostein. In farmacia o su mavostein.it. Mavostein. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

Corpi Celesti, c'è Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Vi siete scatenati a proposito dei profumi che vi fanno impazzire, l'aroma di caffè appena fatto, oppure il profumo del pane appena sfornato, l'odore, perché fin qui è normale, no? Ma il profumo delle zampette del mio gatto, dice Steffi da Brescia, oppure i bambini che profumano tipo di borotalco, io li adoro, o ancora il profumo del pane, ancora dell'olio appena spremuto del caffè del mare, e per ultimo il più importante, il profumo di un neonato, dice Giorgia da Modica. Ma questo è stupendo, Anna da Pavia, ma io vorrei vederlo, l'acrilico per le unghie, alcune mie clienti entrano apposta in negozio per sniffarlo proprio. Ma qui siamo al limite dell'illecito proprio, Anna. Evidentemente tante donne provano proprio piacere ad sentire questo odore. Torniamo alla musica, quella di Lazza, che non ha fatto tour quest'anno, ma lo rivedremo presto sul palco in attesa della musica. E i dati recenti delle vendite vedono Lazza vincere anche senza nuovi progetti annunciati, perché solamente nelle ultime settimane è arrivato a 6 platini per Remida, che è il suo secondo album del 2019, e a 6 platini per Locura, che è il suo ultimo disco del 2024, e ha festeggiato il disco d'oro di Certe Cose, traccia che non è mai stata lanciata come singolo. Insomma, sono tantissime le certificazioni per lui. Perché ve ne parlo? Perché lo ascoltiamo con Buio Davanti.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia? Solo musica italiana. A proposito di odori, profumi che ci fanno impazzire, Stefi da Pontedera dice: io amo l'odore delle lenzuola stese fuori all'aria, mi fanno andare in estasi. Come ti capisco, Stefi, lenzuola, ma qualsiasi capo d'abbigliamento steso che profuma tanto, però lì entra proprio la malattia mentale che almeno ho io, per l'ammorbidente che faccio le miscele, sembro il piccolo chimico, devo cambiare, devo fare, proprio ne uso tanto proprio perché mi piace quel profumo di cui parli tu.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ci sarò agli 883 su Radio Italia, solo musica italiana, ma certo che non sei strano, perché questo messaggio è veramente bellissimo e poi è estremamente chiaro. Dice questo ascoltatore: spesso e volentieri annuso i pneumatici dei camion, ma perché mi ricordano quando viaggiavo con il mio papà tanti anni fa. E ti sembrerò strano? No, è una chiara associazione. Quel profumo ti riporta alla presenza, al viaggio, alla presenza del tuo papà, stare insieme a lui, è bellissimo. Oppure Davide da Faenza dice: un profumo che mi piace e piacerà a pochi è l'odore del catrame caldo quando asfaltano. Sì, in effetti non so, penso che siano in pochi ad amare questo profumo, però anche tu magari avrai un'associazione, o anche no, per carità. Tony da Catania: il profumo del pane è quello più citato in assoluto, il profumo del pane appena sfornato. E Tony dice: mi ricorda quando lo faceva la mia mamma il pane ed era una meraviglia. E Feliciano da Como: pensa alla distanza, Catania Como, ma in comune il profumo del pane, delle focacce, aggiunge Feliciano, le brioche appena sfornate. E oppure questo è vero, l'erba tagliata di fresco e anche il profumo del fieno. Maria Grazia mi fa morire. Il mio profumo preferito era un mangiapolvere, quindi un profumo chimico, no? Era un mangiapolvere, lo usavo ogni giorno, anche se in giro non c'era un granello di polvere, ed era diventata una dipendenza. E ammette Maria Grazia: alla fine, per fortuna, non lo producono più. Beh, dai, che peccato, chissà quando lo rincontrerai un profumo così simile, se non altro. Tommaso Paradiso, stiamo per ascoltarlo, non ha più impegni live per quest'estate e ha scritto sui social che sta facendo un po' a schiaffi con l'adrenalina, con le onde e con il vento. Lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Good Times, Gali su Radio Italia, solo musica italiana. Davide da Faenza diceva del catrame che ama il profumo del catrame. Pensavo fossi solo Davide, invece no. Teresa da Palermo dice: anch'io il catrame mi fa ricordare la mia nonna, perché quando andavo da lei facevano spesso lavori nella stradina dove viveva, e quindi fa questa associazione. Il profumo è così, ci porta lontano, ci porta i ricordi. C'è chi dice: il profumo della pizza appena sfornato è giochi facile, ma è verissimo. Oppure il profumo preferito, il mio profumo preferito è sentirlo al mattino, l'odore del mare. Ha scritto questo ragazzino di 10 anni, ma non si è firmato. Firmati la prossima volta. E poi ancora il questa è particolare. Francesco da Vittoria dice: il mio odore preferito è quando si estirpano le piantine di pomodoro e dopo con il trattore sulla terra bagnata si lavora il terreno, esplode un bellissimo profumo. Ma poi io amo il profumo del pomodoro, immagino con quello della terra deve essere veramente pazzesco. Ascoltiamo Summer Funk, c'è Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, e gli manca solo una data alla fine del tour estivo. L'appuntamento è per questo giovedì a Vinovo, in provincia di Torino.
1: Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
1: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1900.

0: 196, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali, torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
8: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

Per le strade una canzone, Eros Ramazzotti insieme a Luis Fonsi su Radio Italia, solo musica italiana. Io non me lo spiego veramente, perché in questi giorni Legambiente, i volontari di Legambiente si sono dati appuntamento sul Monte Bianco dalla parte italiana per fare le pulizie sul sentiero che porta al ghiacciaio. Ragazzi, ricordiamoci che Monte Bianco è bello alto, saranno quasi 5.000 metri, sono 4.8 più o meno. Perché negli ultimi anni questo percorso si è riempito di rifiuti, ma di tutti i tipi, lasciati da chi? Da chi va a fare le escursioni, dai turisti che non rispettano la montagna, quindi non da tutti ovviamente. E quindi il tempo era incerto, però sono andati lo stesso e hanno raccolto di tutto. Ok, classici mozziconi di sigaretta, che anche qui non me lo spiego, perché se vai a camminare in montagna come fai a fumare mentre cammini? Fazzoletti sporchi, ciucci per i bambini, pannolini, una zanzariera, bottiglie di liquore. Ma i pannolini, non mi spiego, i pannolini per i bambini, ciucci, ma che porti il bambino piccolo a 4.000 metri? Non credo, fin su. E comunque ci sono i sassi che ricoprono il ghiacciaio e sono riemersi anche contenitori di plastica degli anni 80. Una lattina scolorita, per scolorirsi una lattina ci vogliono decine di anni, e quindi che è difficile datare. Eppure dovremmo saperlo tutti, perché in montagna non lasci niente, ma neanche la buccia di banana, neanche la frutta, perché dici tanto è umido. No, perché lì quell'animale che vive lì non può mangiare la buccia della banana. Chi ama la montagna lo sa e lo fa. Quello che porti in montagna te lo riporti a casa, anche se è immondizia. Bisognerebbe andare tutti in Giappone per un po' e capire come si vive senza i cestini che torni a casa ancora carico, perché hai tutto, perché non ci sono cestini, quindi metti tutto in tasca, nello zainetto. È così che si deve fare in montagna, perché la devi rispettare. Blanco e Elisa insieme adesso, Ricordi.

0: di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo di quello che si trova sui sentieri di montagna, no? E che bisognerebbe anche sempre raccogliere, anche se non è roba nostra. Ma qui si arriva proprio veramente al limite. Tony scrive: ieri sono stato sul Lago Santo, un'ora di cammino da un rifugio in provincia di Parma, e sul sentiero, come al solito, evidentemente lo fa sempre, ho raccolto un po' di tutto, un po' di carte. Quello che non capisco è la popò del cane nel sacchetto di plastica lasciata lì. E cioè, a quel punto allora gliela lasci fare in natura ma non è che la prendi, la conservi e la lasci nel sacchetto. Che senso ha? Tony, hai proprio ragione, guarda.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze o veduta.

0: Sì.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Pensateci, dal Festival di Sanremo, da quando ha vinto il Festival di Sanremo non si è praticamente mai più fermato. Ieri ha aggiunto una nuova data a questo tour, che è un tour estivo che è già lunghissimo. Ha aggiunto il 10 settembre alla Certosa di San Giacomo, che è uno dei posti più suggestivi di Capri, dell'isola di Capri, e poi stasera farà tappa al porto turistico di Maiori a Salerno. E dopo il tour estivo non si fermerà, a tre concerti all'Arena Flegrea della sua Napoli a settembre, il 7 ottobre il Teatro Nuovo di San Marino, e lì partirà per il tour nei teatri, che ha già un sacco di appuntamenti sold out, e trovate le date su radioitalia.it. Da Per Sempre Sì a Per Sempre, ma di Ligabue.

0: America Inc., Gianna Nannini insieme a Marracash su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio.

0: intimo.
1: Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lennox.
3: Conosci Meclon Lennox?
2: Meclon Lennox.
3: Ce l'hai, Meclon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, io vi saluto con questa canzone, vi do appuntamento a domani dalle 9 a mezzogiorno con Paoletta. Grazie Paolo, grazie a tutti voi e vi lascio a Mario Volanti, ma prima c'è l'informazione con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: I volenterosi confermano il sostegno all'Ucraina, da Londra a Parigi via libera ai missili, Meloni collegata, dice l'Italia invierà altri generatori, no alle esercitazioni. Washington isola l'Iran, raffica di sanzioni con l'obiettivo di tagliare ogni linfa del regime Teheran, colpiremo chissà con gli Stati Uniti, Trump è pronto a revocare 200.000 visti agli stranieri. Caro carburanti, scade domani lo sconto sul gasolio, Palazzo Chigi valuta la proroga, la UE gira l'Italia sugli extra profitti e dice tocca ai governi, Schlein, Meloni agisca. Bimba morta a Palermo per difterite, l'Istituto Superiore di Sanità conferma la diagnosi dopo l'analisi dei campioni. Domani l'autopsia, prosegue il tracciamento dei contatti della vittima. Svolta nelle indagini del furto di quadri di Antonello rubati a Messina, è indagato un custode del museo per false dichiarazioni al pubblico ministero. Clochard picchiato a morte per 50 euro a Caserta, fermato il responsabile reo confesso, l'ho ucciso per un debito, è accusato d'omicidio aggravato dai futili motivi. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. L'azienda ringrazia per aver contribuito alla crescita del gruppo. Serie A, i giallorossi di Gasperini battono 4-0 la Fiorentina, tripletta di Malen e gol di Pisilli. La Lazio vince in trasferta a Bologna 1-0, segna Frattesi all'esordio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite.

E ben ritrovati dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito in Liguria. Sto per raccontarvi il secondo pezzo di classifica, lo spaccato numero 2, le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima, numero 16, dall'altro ieri stabili, loro, Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La canzone al numero 16 è La testa gira. Aia!

Al numero 13 invece tengono la propria posizione Giuli e Biagio, Biagio Antonacci. Biagio ci canta, insieme a Giuli, l'ultima canzone.

sì, finisce qui l'incontro con lo spaccato numero 2. Cari amiche, cari amici, vi rinvio a domani per il terzo spaccato, le posizioni che vanno dalla 12ª alla 9ª. Saremo ancora qui in Liguria a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un pondolante con Nando comandante e la mia fantastica abbronzatissima ciurma che mi ha seguito. Oggi dico ciao e vi aspetto domani. Ciao.

0: Arca Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
1: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
0: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
1: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Italia Starter Pack. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cystiflux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cystiflux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cystiflux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
7: Fotosì. Scarica l'app.
8: A me piace.

0: idea, dottor Scotti.
1: Da Troli fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troli, non ci sono paragoni.

Ti sento, la versione di Bob Sinclar, la voce di Antonella Ruggero qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio ad Antonio Montieri, pronti per ascoltare insieme ancora tanta, tantissima, bellissima musica italiana per altre tre ore, fino alle 16 con me e a Radio Italia, solo musica italiana, un minuto dopo le 3.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon martedì 25 agosto 2026. Poveraccio, la moglie lo trattava come uno straccio, per mesi narcotizza il marito e lo deruba, arrestata nel genovese. Le angherie sarebbero andate avanti per anni, ma gli episodi più gravi si sono verificati negli ultimi due mesi, dove si è passati addirittura all'efferatezza. I volenterosi, l'intesa per rafforzare le sanzioni contro Mosca e indebolirne la macchina bellica, commenta la Meloni, invieremo generatori elettrici. Il terremoto in centro Italia, ancora l'emozione per la celebrazione del 10° anniversario del sisma. Amatrice non c'è più e non c'è ancora, sono stati 10 anni duri, dice il cardinale Zuppi celebrando la messa. Il taglio delle accise sul diesel fino al 26 agosto e poi chissà. I dazi, cresce lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Dice Trump, nuovi dazi del 50% dal 27, ma Carney, canadese, il premier, ribadisce, mai un accordo ad ogni costo. Attenzione, ci sono i robot umanoidi in una fabbrica del Giappone per replicare le competenze degli operai e esperti e trasmetterle ai nuovi arrivi. Zelensky ricorda che la situazione è molto difficile per l'Ucraina, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha ribadito il presidente nel giorno dell'indipendenza da Mosca. I migranti, Berlino nega lo scontro con Roma sui dublinanti, fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione, ma arriva anche una dura risposta dell'Europa alle richieste dell'Italia. Attentato a Sigfrido Ranucci, fissata per il 7 settembre l'udienza del riesame per la Vitola, che ha confessato di essere il mandante. Crolla intanto la moneta dell'Iran, 2 milioni per un dollaro, attese nuove misure economiche degli Stati Uniti contro Teheran. Dice Alena Seredova, dai 14 anni ho iniziato a fare le sfilate. Lo sport, per lo sport alla pallavolo europei dei femminili, va benissimo l'Italia, una vittoria dopo l'altra. Oggi per le azzurre, fortissime, favoritissime, bravissime, c'è da battere la Slovacchia.

0: Dai, che l'estate non è ancora finita, ce n'è ancora per un po'. Anzi, voglio sapere dove siete in giro per l'Italia, per il mondo. Fatemelo sapere con un SMS e WhatsApp al 331-995-0095. Buon pomeriggio a tutti, sono Antonio Montieri con voi fino alle ore 16. Saluto Edoardo Stanzini in regia, qui con me a tenere compagnia a me e a voi. Sì, con tanta, tantissima bella musica. Ma adesso ci facciamo un giretto al cinema, che dite?
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vita.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: E andiamo in parade, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Alice, mi senti?
9: Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
9: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
12: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
13: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
14: Scusa, sto facendo colazione.
15: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Dov'è? È qui a Radio Italia sulla musica italiana, Stupido Hotel, Vasco Rossi. E parliamo di Ermal Meta, che ha fatto un lungo post sul suo debutto come maestro concertatore della Notte della Taranta che si è tenuta lo scorso weekend. Ermal ha spiegato che preparare lo spettacolo e viverlo sul palco è stata una delle esperienze più intense della sua vita. Poi ha ringraziato tutti i musicisti che hanno condiviso questo momento speciale con lui e tutte le persone presenti alla serata, che sono state pensate oltre 150.000. Intanto Ermal Meta si è spostato in Sicilia per proseguire il suo tour estivo. Dopo il concerto di ieri sera a Carlentini in provincia di Siracusa, i live riprenderanno questo sabato a Gagliano Castelferrato in provincia di Enna. E questa è Stella Stellina.

Pronto, come va? The Colors a Radio Italia, sono musica italiana. Come va? Come va? Fa caldo. Fa caldo, fa caldo. Andò, fa caldo. Chi era? Luisa Ranieri che interpretava quella famosa pubblicità, poi da lì ha fatto un successone. Leggiamo un po' di messaggi che ci confermano il caldo che fa soprattutto al sud. Sono Loretta, sto rientrando adesso dal lavoro da Pianolago a Grimaldi, c'è un caldo da morire, ma viva la bellissima Calabria, vi abbraccio e grazie per la vostra compagnia, grazie a te, speriamo di rinfrescarti un po'. Poi estate finita. No, non è finita, vi volevo aggiornare sul fatto che in Sicilia ci sono ben 44 gradi in questo momento. Ciao ciao Stefania dalla Sicilia. Sì, sto rientrando a casa dopo il lavoro, non si respira e abito a 900 metri sul livello del mare. Angelica dalla bellissima ma rovente Sicilia. Ma dai, continuate a scriverci 331 995 0095, mi fate sapere com'è il tempo dalle vostre parti, com'è il clima, fa caldo, fa freddo, si sta bene, ditemelo.

0: 4 era Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
2: Oceania,
4: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: idea, dottor Scotti?
1: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglia Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

Businessman, dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di un businessman di Firenze. Lui si chiama Francesco U e sembra un personaggio delle buone nuove, che approfitto per ricordare che torneranno il 31 di agosto, lunedì prossimo, alle 7 del mattino. Si diceva di Francesco U che è un titolare di un ristorante cinese a Firenze e ha conquistato il web per la sua impressionante somiglianza, indovinate con Matteo Renzi. Ecco, in un video pubblicato sui social, Francesco è fuori dal locale quando una persona lo indica come il Renzi cinese, invitando scherzosamente a non guardarlo. Vabbè, dai. A quel punto, approfittando della sua popolarità, Francesco si fa pubblicità e inizia a proporre alcune delle offerte del suo locale, tra cui lo you can eat di ravioli e lo spritz gratis a cena. Hai capito? La somiglianza ormai è diventata una vera attrazione. Alcuni clienti arrivano appositamente per incontrare lo strano sosia, chiedendogli anche di fare una foto insieme. All'appello manca però anche ancora il diretto interessato, Matteo Renzi, proprio lui, che non è mai passato dal ristorante. Francesco però lo ha già invitato a cena, è rigorosamente gratis. Chissà, magari vedremo prima o poi una foto insieme da Francesco U e Matteo Renzi in questo ristorante cinese a Firenze. Arriva anche Zucchero, che ci fa ascoltare e ci culla con la sua meravigliosa Diamante qui su Radio Italia, solo musica italiana.

Paola e Chiara, furore a Radio Italia, solo musica italiana. Ci state segnalando che in alcune parti d'Italia non fa così caldo, come a Berceto, provincia di Parma, 26 gradi. Marianna, Anna da Latina, qui ci sono 29 gradi ed è nuvolo. Da Savigliano, provincia di Cuneo, finalmente bene, sul terrazzo aria piacevole, sole, buon pomeriggio.

0: senza te.
1: Sere nere, Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana. State scrivendo in tantissimi al 331-995-0095. Ciao, siamo due spagnoli, sempre all'ascolto di Radio Italia per imparare la vostra bellissima lingua. Siamo in vacanze sulla nostra piccola barca a vela in Algarve, nel sud del Portogallo. Abbiamo appena scoperto anche un piccolo clandestino a bordo, infatti ci hanno mandato un video dove c'è un ragnetto, vabbè, ma tanto non fa nulla, al massimo diventate Spider-Man o Spider-Man, come dite voi in Spagna. Poi, buon pomeriggio, qui le ferie ancora devono iniziare, andrò in ferie a settembre. Manca poco ancora e al lavoro è stata dura lavorare tutto agosto, ma ce la farò. Qui fa un caldo pazzesco, un saluto da Domi, da Napoli, ma vedrai che passano in fretta questi giorni. Ciao, siamo in direzione aeroporto di Catania e fuori non si respira, ci sono 40 gradi, buon pomeriggio Tina, ciao Tina. Ciao, sono Anita, sono a Desenzano, Lago di Garda, 21 gradi e piove, quindi varia un po' in tutta Italia, cioè, vari climi, vari gradi. Noi invece siamo in ferie, stamattina a Scicli, poi Ragusa, ora stiamo tornando a Marina di Ragusa, caldo torrido ma posti meravigliosi, un abbraccio da Alfonso e Franco, vi ascoltiamo sempre durante le nostre uscite. E infine buon pomeriggio, sono Valeria da San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, qui ci sono 29 gradi, nonostante il temporale forte di questa mattina, siete tutti il top, vi porto sempre con me e anche noi ti portiamo sempre con noi.
2: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Se

0: Era mezzo mondo, Emma, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Tuta Gold Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di tute e di oggetti sportivi, su Radio Italia vi avevamo anticipato che sarebbe andato all'asta il pallone del gol della mano de Dios, ovvero il gol segnato, quello famoso con la mano, da Diego Armando Maradona ai mondiali di 40 anni fa in Messico. Eccola, stiamo vedendo l'azione. Gol di Diego. Ma lo stesso, è lo stesso pallone con cui Maradona aveva anche segnato il cosiddetto gol del siglo, il gol del secolo, permettendo alla sua Argentina di stendere l'Inghilterra. C'era grande attesa perché secondo le previsioni le offerte per il pallone avrebbero potuto superare anche i 10 milioni di dollari, rendendolo il cimelio sportivo più costoso mai venduto. In realtà alla fine il pallone della mano dei Dios è andato via solo per 3,35 milioni di dollari, vale a dire quasi 3 milioni di euro. Resta ben saldo quindi il primato che riguarda in ogni caso Diego Maradona, proprio per quella partita, cioè la maglia indossata da lui in Argentina e Inghilterra, appunto, del 1986. Infatti era stata venduta nel 2022 per più di 9 milioni di dollari, circa 8 milioni di euro.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio,
2: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.

Flamenco Paranoia, Samurai J. Samurai J che sta girando l'Italia per il tour estivo e fra una data e l'altra si gode il tempo libero al mare con gli amici. L'altro giorno però ha avuto una piccola disavventura. Mentre viaggiava in auto col produttore Vito Salamanca e altri amici, una gomma si è bucata. Attenzione! I ragazzi hanno quindi dovuto accostare, cambiare la ruota mentre si trovavano in una galleria. Ma poche ore dopo erano già tutti sulla spiaggia, quindi tutto a posto. Il prossimo appuntamento con la musica live di Samurai J è previsto per giovedì 27 a Montesilvano in provincia di Pescara. Trovate come sempre tutte le altre date sul nostro sito radioitalia.it.

0: Viva la vita, Francesco Gabbani, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.

0: Rai.it. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, beh, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Qualcosa per te, era Ligabue qui su Radio Italia, solo musica italiana. Qualcosa per voi, per noi, dei messaggi. Ci sono i vostri messaggi al 331-995-0095. Da Porto Empedocle 37 gradi, ma percepiti 46 per l'umidità pazzesca. Buon pomeriggio da Peppe, al lavoro nello studio fotografico con l'aria climatizzata. Allora va bene, dai. Poi Giovannino, mare di Ispica, 40 gradi, un saluto. Ciao Giovannino. Poi addirittura andiamo in Brasile. Ciao Radio Italia, sono Giussi Len, vi saluto dal Brasile. Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e un abbraccio all'Italia. È un piacere ascoltare la vostra radio. Un saluto speciale e buona musica a tutti. Ma grazie, grazie. Rimaniamo nell'altro emisfero, sempre in America, questa volta America del Nord, nello stato di New York. La polizia si è trovata a effettuare un salvataggio molto particolare. Un gattino, infatti, era rimasto bloccato nello spartitraffico che separa i due sensi di marcia in autostrada. L'intervento è stato ripreso in un video che mostra il poliziotto avvicinarsi al micio e afferrarlo velocemente con sicurezza, nonostante i suoi tentativi di divincolarsi. La gente poi ha spiegato come fare in casi come questo. Allora, il modo migliore è cogliere il gatto di sorpresa, afferrarlo dalla parte più grande del corpo e vedrete che avrete le maggiori possibilità di riuscire nella cattura. Ha anche sconsigliato, attenzione, di prendere il micio per la collottola, come farebbero molti, per scongiurare il rischio di una pericolosa fuga. Questa versione va bene per i cuccioli, loro si bloccano, si immobilizzano, invece quelli grandi si divincolano e scappano, quindi fate attenzione. Va bene, Cesare Cremonini, I Love You.

Bravi a cadere Marrakech, saluto Sara e Alessandro da Torino e poi anche Vincenzo da Cosenza che dal cruscotto della sua auto ci segnala 43 gradi. Però va bene, tutto questo quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 15.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Mi fa impazzire Blanco e Sfera e Basta, Radio Italia, solo musica italiana. Per non impazzire, forse è il caso di andare in bicicletta, perché secondo uno studio recente andare in bicicletta riesce a farci sentire più felici. La ricerca condotta tra gli americani ha indicato la bicicletta come il mezzo di trasporto associato ai livelli più alti di felicità. In particolare, il 90% degli intervistati dice di sentirsi più libero dopo un giro in bicicletta, mentre l'82% sostiene di iniziare la giornata con maggiore serenità quando sceglie di usarla. C'è un'altra coincidenza interessante: confrontando la classifica dei paesi più felici al mondo con quella delle città più amiche delle due ruote, troviamo diversi nomi in comune, tra cui Utrecht e Amsterdam in Olanda e Copenaghen in Danimarca. Facciamoci un bel giretto in bicicletta ascoltando Baby K, Tuca Macarena.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Tutto qui accade in Negramaro, su Radio Italia, solo musica italiana, e tutto accade sia in alcune città che nei luoghi più isolati, cioè che può capitare di imbattersi in piccole cassette contenenti qualche libro che si può prendere, leggere e restituire successivamente, oppure rimpiazzare con un altro volume. E sull'onda di queste piccole biblioteche sono nate quelle in versione canina, che al posto dei libri propongono i legnetti. Che bello! Grazie a questa trovata, i cani che passeggiano con il proprio padrone possono scegliere il bastoncino di legno che più piace a loro. I legnetti sono diverse dimensioni, così da venire incontro al gusto di tutti quattro zampe.

0: Oricini erano i Coma Cose su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: A me piace mangiar bene.

0: Summerland Tour suona con
1: Citroën e tutta la sua gamma.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, a Radio Italia, solo musica italiana? Cosa faccio questa sera? Magari mi preparo un hamburger con l'intelligenza artificiale. No, perché l'università di Stanford, in California, ha sviluppato Burger AI, un modello di intelligenza artificiale appositamente dedicato alla preparazione dell'hamburger perfetto. Si tratta di un vero e proprio demiurgo di ricette personalizzate, capace di tener conto di sostenibilità e valori nutrizionali, nonché preferenze alimentari, gusti e necessità fisiologiche dell'utente umano. Burger AI è stata allenata su 2216 ricette di hamburger con ben 146 ingredienti diversi. Per realizzare e assaggiare gli hamburger ideati da questa Università della California, si sono avvalsi di un team di cuochi e di un panel di 101 assaggiatori. Pensate un po'. Il responso è che due dei cinque hamburger preparati da Burger AI hanno addirittura superato il panino di una nota catena di fast food, considerato il miglior panino di sempre dagli americani. Guarda, a pensarci bene, forse è meglio mangiare qualcosa a base di pesce, no? Vabbè. Mare Mare, Luca Carboni.

Senza anima i Rama su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Federica Abate, che oltre a essere una brava cantante e interprete è anche un'autrice molto apprezzata che ha firmato moltissimi successi per altri artisti. Per questo motivo da un po' di tempo ha inaugurato anche una rubrica che vive sui suoi profili social e nei suoi concerti, in cui ricanta i brani che ha scritto e coscritto per i colleghi. Per fare qualche esempio, portano alla fine

Firma di Federica Abate, hit come Roma Bangkok di Baby Kay e Giusy Ferreri, Una volta ancora di Fred De Palma, Serenata di Serena Brancale e Alessandra Moroso, Per sempre sì, la canzone vincitrice di Sanremo di Salda Vinci e tante tante altre. Intanto manca poco al ritorno sul palco di Federica, il prossimo appuntamento del suo tour estivo è sabato 5 settembre a Castel Fiorentino, Firenze, e questa è Superman.

0: E intanto la sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia Dolci in Forno, con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani. 16 aspiranti pasticceri si sfideranno tra creatività, tecnica e prove spettacolari davanti ai giudici Ernest Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Iginio Massari nella prova tecnica. L'appuntamento è da venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time, canale 31, Radio Italia Solo Musica Italiana e radio ufficiale di Bake Off Italia Dolci in Forno.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiavi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiavi, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
11: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze o veduta.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questa era Goya su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto al 331-995-0095. Ciao, siamo Katia, Emanuele, Giulia e Nicolò. Stiamo viaggiando dalla Puglia alla Lombardia. Da questa mattina alle 8 vi stiamo ascoltando e ci state accompagnando in questo viaggio. Buon viaggio, allora, continuate ad ascoltarci. Ciao, sono Leonardo, sono in vacanza con mamma Giorgia, papà Luca e mio fratello Lorenzo. Volevo fare un saluto a tutti e dirvi che tra due giorni finalmente arriverà a casa nostra Nina, la nostra bassottina che sogno da 9 anni. Un abbraccio a tutti, ciao, ma dai che bello. Poi, in compagnia del mio principe, l'amore della mia vita, in macchina verso Torre Salsa, uno spicchio di paradiso della Sicilia, Agrigento, in compagnia di Radio Italia sempre, Lumi e Vicio, grazie per quello che ci hai scritto. E guarda, adesso per accompagnarvi in questo viaggio meraviglioso in Sicilia, perché non ascoltare Pino Daniele con Sara?

0: tequila guaranà.
1: Ecco, preparato della tequila per Marco Falivelli.
2: Grazie.
1: E del guaranà per Giuditta Recco.
3: Sì. Ma guarda, è proprio giusto così. Mai invertire questi due fattori, mai.
2: Giusto così, perché il contrario è pericolosissimo.
1: Sì,
2: posso dire, questo è pericolosissimo. Sì.
3: Come stai?
1: Bene, voi come state?
3: Bene.
1: Anche senza cocktail bar, insomma,
3: sì,
1: si sta bene,
3: sì.
1: Lo stesso.
3: Anzi, noi insomma traghettiamo fino all'orario in cui magari non la tequila proprio liscia, però
2: certo.
3: Una tequila sunrise.
2: Beh.
3: Quant'anni 80?
2: O sunset. Perché comunque arriviamo, certo, a quell'orario.
3: Però il colore, dai, è quello.
2: Il colore è quello.
3: In qualche modo ci
1: va,
3: siamo.
1: Va bene, io quasi resto qui con voi. Così.
3: Tequila sunrise.
2: Per l'aperitivo? Resti fino all'aperitivo.
1: No, vi ascolterò fuori e poi mi accompagnerete nell'aperitivo.
2: Giusto.
3: Volentieri.
1: Giuditta Recco e Marco Falivelli con voi fino alle 18. Saluto Edoardo Stanzini. Noi domani ci risentiamo alle 13. Un saluto e una buona serata ad Antonio Montieri, a Radio Italia, solo musica italiana. Mancano 10 secondi alle 16.

0: Allora salutiamo anche in regia Lidia Maria Tarsitano.
1: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: Il profumo dei dolci appena sfornati arriva dalla regia.
2: Quello. Sì, Io pensavo più a qualcosa di tipo frutta. Frutta.
0: Ah, perché dici dal cuore della Calabria, una dolcezza unica, sono proprio i prodotti.
2: Come no?
0: Io pensavo ai prodotti da forno.
2: Vabbè, è uguale,
0: il carboidrato è una gioia.
2: No, ma scusami, ma siamo già in quella settimana in cui c'è il boom delle iscrizioni in palestra o è la prossima?
0: Allora, io sono andata oggi e devo dire che è ancora vuotina. Secondo me è la prossima, ma soprattutto quella dopo ancora. Quella dopo ancora ci sono tutte le iscrizioni.
2: Quella dopo ancora è la seconda settimana più trafficata di sempre in dell'anno in palestra, sì, insieme a quella che va
0: dopo le feste di Natale, esatto.
2: 7-14 di gennaio, 7-14 settembre.
0: Certo, poi sappiamo che di quelle persone la metà non le vedremo più in palestra. È giusto che sia.
2: È giusto così.
0: Comunque già l'iscrizione... Ma metti su un po' di massa e perdi 1-2 kg già solo iscrivendoti.
2: Io ho sentito le persone che al momento dell'iscrizione hanno detto: allora, io ti pago tutto l'anno ma vengo solo una settimana. Te lo dico... Non mi chiamare, non mi fare promozioni.
0: Okay. Esatto. Fine. No, ma perché tu il più l'hai fatto,
2: sì,
0: capito?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: La tua coscienza è a posto.
2: Sì, con
0: l'iscrizione è già a posto la coscienza.
2: Allora, noi non abbiamo settimane da proporvi, neanche un anno da proporvi, ma 2 ore.
0: Sì, 2 ore però tutti i giorni.
2: Certo.
0: C'è la costanza dalla nostra. 2 ore in cui abbiamo anche degli aggiornamenti su cose di cui avevamo già parlato nel corso di queste settimane, ma poi c'è tantissima musica.
2: Iniziamo?
0: Dai.
2: Vai.
3: Disco Italia è Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
4: Se

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Gali, cara Italia, su Radio Italia, solo musica italiana, c'è un rito, possiamo chiamarlo un rito? Che
1: sì, più di un rito, è tradizione.
0: Sì, è tradizione, ma secondo me in ufficio, e adesso si stanno iniziando a riempire di nuovo gli uffici in tutta Italia, in ufficio ha anche proprio un valore aggiunto, perché è il momento in cui si fanno un po' di chiacchiere, si fa un po' di gossip, ci hanno fatto pure una serie TV.
1: Stai parlando del caffè?
0: Ovvio, okay. Ovvio. Ecco, abbiamo delle novità però.
1: Vabbè, tra poco.
2: Fino al 16 settembre.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer.

0: pizze italiane dell'estate.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a un

0: Lucio Dalla con Ciao a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, 29 minuti dopo le 16, io direi che è l'orario giusto per un caffè.
1: Un caffettino. Sì, di solito effettivamente il posto, secondo me, dove si consuma di più è proprio il posto di lavoro, certo. Perché fai la pausa, no? La pausa caffè.
0: È un modo per staccare.
1: È un modo per staccare, per chiacchierare, poi la caffeina aiuta a rimanere svegli, ovviamente sempre in
0: dosi,
1: quantità, sì.
0: Normali.
1: Però pare che abbia un altro superpotere la caffeina.
0: Quale?
1: Aumentano gli ormoni, quelli proprio.
0: Quali?
1: Della
0: crescita.
1: No. Gli ormoni sessuali.
0: Col caffè.
1: Allora, pare che questa cosa sia frutto di una ricerca che è stata fatta in Finlandia. Tra l'altro, i finlandesi mi hanno fatto questa ricerca perché è uno dei paesi al mondo con il più alto consumo di caffè.
0: La Finlandia, ma la non l'avrei mai detto. Cioè, loro hanno bisogno di stare svegli, probabilmente perché.
1: Eh sì, secondo me le ore di luce, sì, quella cosa lì. Problematico. E si è scoperto che gli uomini che abitualmente.
0: Stai sveglio, che fai?
1: No, scusa.
0: Non c'è una correlazione
1: scusa, tra queste due cose.
0: Il mio apporto scientifico finisce qua.
1: Il tuo apporto scientifico è questo, cioè, sì, questo, se stai questo. Sveglio, quello devi fare.
0: Che fai? A una certa ora.
1: Ma come a una certa ora? Ma
0: sono
1: cosa
0: due
1: c'entra?
0: Le soluzioni, o streami su Twitch. Oppure per forza di cose.
1: E anche in questo caso le due cose non vanno fatte contemporaneamente.
0: No,
1: sennò quello è un altro
0: social network. È un altro sito.
1: No, pare che gli uomini che abitualmente bevono più caffè hanno mostrato concentrazioni più alte proprio di testosterone. Invece tra le donne l'apporto di caffè ha comunque un aumento di ormoni sessuali, però più trascurabile.
0: Bene. Noi siamo un popolo che consuma tanto caffè, siamo molto passionali. Credo che le due cose non siano correlate, perché comunque siamo passionali
1: neanche.
0: Qua.
1: Anzi, ti aggiungo una cosa. Secondo me questa ricerca è stata fatta da uomini finlandesi.
0: Ma perché?
1: C'è un grande consumo di caffè in Finlandia. Non lo so. Secondo
0: si
1: me
0: sono
1: bisognerebbe
0: verificati.
1: Bisogna verificare.
0: Mettiamo una canzone. Caffettino?
1: Caffettino, va bene, Clara San Giovanni, le ragazze.

0: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di

la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è nel suo raggio.

0: Giovanotti, la notte dei desideri su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E stiamo seguendo il viaggio di Giovanotti, certo, che comunque sta facendo un sacco di contenuti su questo giro, insomma, che poi è il tour, però lui tappa tappa documenta.
0: Tra l'altro radio ufficiale Radio Italia,
1: Radio
0: Italia,
1: certo, certo.
0: Lui si sta avvicinando a Palermo, che il 29 agosto ospiterà il primo di due concerti, e proprio oggi è sbarcato in Sicilia perché lui si sta spostando in bicicletta.
1: Sì, la cosa a cui ci ha abituato Giovanotti è che documenta ogni suo pasto.
0: Sì, allora pensavo ogni suo passo, che comunque no, viene documentato, sì, ma ogni suo pasto.
1: Sì, e con dei commenti. Comunque ci ha abituato così dai tempi in cui.
0: Delle uova alla giova?
1: No, prima.
0: Ah, beh, sì, i fiori.
1: Cosa mangiava? Non mi ricordo cos'erano.
0: Vero. I fiori. Non mi ricordo quale tipologia di fiori, ma li friggeva.
1: Sì, sì.
0: Questo
1: sì,
0: me lo ricordo molto bene. Li mangiava anche crudi.
1: Come?
0: Lui oggi, appunto, è sbarcato in Sicilia, a Milazzo, e ha mangiato la granita e gels. Mamma mia, che buona.
1: No, però perché fai così? Noi non possiamo parlare di caffè granite, cioè, voglio dire, no, è che quello è l'effetto. Poi
0: devo farlo subito.
1: Lascia stare, no.
0: E poi ha ripreso la bicicletta perché raggiungerà Sant'Agata di Militello, che è la città in cui è nato Pippo Baudo.
1: Città cara appunto a Pippo Baudo, punto di riferimento in Sicilia proprio per la figura di Pippo Baudo.
0: Sì,
1: quindi è una cosa che occorre ricordare.
0: Vuoi dirmi altro sulla dieta di Giovanotti? Uova?
1: Io voglio provare a fare la frittata alle noci che lui spesso mette sui social.
0: Perché?
1: Una cosa che io non riuscirei a fare, ma non so chi gliela fa, se la fa adesso, non lo so questo, però
0: non
1: mi è chiara la ricetta
0: della frittata alle noci.
1: Non mi è chiara. Vabbè, però uova e noce basta.
0: L'altra cosa per farle legare credo un po' di formaggio forse, non lo so.
1: Vedi?
0: Però
1: vedi che
0: una
1: ci sono
0: cosa...
1: dei dubbi.
0: ci sono dei dubbi. Una cosa che invece puoi copiare facile è l'anguria.
1: Sì. Vabbè, quella
0: la taglio.
1: Quella la so fare anch'io.
0: Sì, vedi? Una ricetta che ti riesce, l'anguria.

0: Onda Bassa con Alessandra Amoroso, Mambo Salentino. Senti, ma hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
1: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA. Ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: E c'è anche una sorpresa.
1: Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
0: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
0: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
4: Fotosì, scarica l'app.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: pizza?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
6: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
5: Fino all'11 ottobre raccogli i buonini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
6: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex.
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabi, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Neck, lascia che io sia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dobbiamo fare una rettifica, amici, sì, molto importante, tra l'altro. Perché,
0: Pippo Baudo è nato a Militello Val di Catania, non a Sant'Agata di Militello.
1: Sì, sì, che sono due posti completamente diversi, neanche vicini.
0: Sì.
1: E quindi io voglio ringraziare chi ci ha segnalato questa cosa, perché distrattamente, poi tra l'altro pare di averlo sentito. Abbiamo sentito online la storia di Jovanotti.
0: Sì, vabbè, ma voglio
1: capita
0: dire.
1: Capita di sbagliare.
0: Però potevamo accorgercene.
1: Ecco. Ma è colpa nostra?
0: Ma sì.
1: Sì, no, vai nel dettaglio. Perché non vai nel dettaglio? Perché noi ringraziamo sempre. Invece no.
0: Cosa?
1: Se in redazione non controlla.
0: Ma non è
1: non è che ogni cosa è grazie alla nostra redazione.
0: Ma cosa c'entra?
1: Ma devono controllare, voglio dire.
0: Ma che modalità è?
1: Dobbiamo controllare anche noi.
0: Marco!
1: No!
0: Marco!
1: No!
0: J-Ax, TPAO, però anche no, per favore. Ti prego.

0: Zucchero, partigiano reggiano, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma guarda come vola. Ah, no,
0: cosa?
1: Non è ancora,
0: no,
1: non è ancora il momento. No, scusa, ho sbagliato, ero già avanti.
0: Hai già aperto il cassetto della metà della trasmissione.
1: Ma perché sono talmente avanti,
0: sì?
1: Guarda, che
0: sì?
1: Sì? Se mi
0: che se ti giri,
1: che
0: se ti giri, guarda,
1: vedo il futuro. Era così.
0: Brava, brava, brava. Vabbè, dillo l'orario adesso, ci sei, dillo.
1: No, cioè, non lo
0: ti
1: dico
0: piace,
1: adesso,
0: dillo,
1: lo dico 16:56. Ecco, l'ha detto lui.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ah, senti com'è felice adesso, questo è il momento per aprire quel cassetto lì, vai, dilla.
0: Sono le 17. Oh.

0: le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caro carburanti, oggi scade lo sconto sul gasolio, domani la proroga in Consiglio dei Ministri. Sugli extra profitti ci sarà confronto a Bruxelles, annuncia l'Irlanda. Guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, no del Cremlino al piano di pace di Zelensky, il Donbass è nostro, il capo della CIA a Mosca per una serie di incontri. Gli Stati Uniti isolano l'Iran con una serie di sanzioni per togliere ogni sostegno al regime, sono illegali, accusa Pechino, scontro commerciale anche con il Canada. Bimba morta a Palermo, l'Istituto Superiore di Sanità conferma la difterite, domani l'autopsia, i genitori della piccola denunciano gli ospedali, prosegue il tracciamento. Pestato è finito a coltellate il bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano, lo rivela l'autopsia, all'ombra del caporalato dietro il delitto. Il furto delle opere di Antonello da Messina, indagato uno dei custodi del museo, era in turno durante la rapina e avrebbe fornito false dichiarazioni al pubblico ministero. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica, fondata dal padre. L'azienda ringrazia per aver contribuito alla crescita del gruppo. Dall'esordio sui go-kart fino ai gradini più alti del podio di Formula 1, Kimi Antonelli compie 20 anni e il pilota Mercedes festeggia da leader del mondiale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Umbria, sulla statale Trebisti-Berina E45 c'è fondo stradale dissestato prima dell'incrocio Montone e dopo Pierantonio in direzione incrocio Viterbo-Terni. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, presenza di alberi sulla carreggiata presso il Terminal 2 aeroporto Malpensa in direzione Casello Busto Arsizio 8 Milano-Varese. Sempre in Lombardia, sulla statale 629 del Lago di Monate, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Comabbio in direzione incrocio Gemonio. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, materiali dispersi sullo svincolo di Catena Nuova, direzione Catania. Nel Trentino Alto Adige, sulla statale 12 della Betone e del Brennero, code a tratti, traffico intenso tra l'incrocio di Cardano, statale 241, Valdega e Costalunga e l'incrocio a 22 Bolzano Sud, strada statale 38 dello Stelvio, in direzione incrocio Pisa, strada statale 1 Aurelia. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, ci sarà riduzione carreggiata causa lavori dalle 6 del primo alla mezzanotte del 30 settembre tra l'incrocio La Maddalena, strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai e l'incrocio di Oristano in direzione incrocio Cagliari. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza, falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: 10 minuti dopo le 17 a Radio Italia, solo musica italiana. Avete ascoltato Luciano Ligabue con Niente Paura, Giuditta Recco, Marco Farivelli, Lidia Maria Tarsitano in regia. Allora, parliamo di dell'eroe della foresta.
1: Sì, il Superman della foresta, sì. Possiamo proprio chiamarlo così. È un ragazzo indonesiano che ogni pomeriggio, dopo la scuola, lui ha 17 anni, si veste da Superman e va ad aiutare il padre e le squadre dei vigili del fuoco contro gli incendi boschivi in Indonesia.
0: È una cosa nobile, sì. Bellissima, perché sì. Lui ha detto: io invece di stare a casa sul divano con lo smartphone dopo la scuola preferisco aiutare mio padre, appunto, le squadre dei vigili del fuoco, perché questa è casa mia.
1: Sì.
0: Perché lo faccia col mantello di Superman è un altro discorso.
1: È questo il punto, perché diciamo che addirittura ci sono sui social dei video che spiegano come fa lui a mantenere pulito il mantello.
0: Come fa?
1: Lo lava la sera, però sì. Soprattutto visto che deve andare dove ci sono gli incendi, sì. Lui deve bagnare il mantello di Superman prima di andare a fare questo.
0: Non è che se lo bagni, non. Cioè, gli incendi.
1: Però c'è meno rischio che prenda sì. fuoco. Perché tu, ovviamente, se vai dove ci sono degli incendi boschivi con un mantello, il rischio che prenda fuoco il costume esiste. E quindi bagnando tutto il costume di Superman.
0: Così come esistono delle tute fatte per quello.
1: Vabbè, ho capito, però posso dire, ma sì. voglio dire, sta facendo una cosa veramente nobile.
0: No, per
1: sarà
0: carità,
1: libero di
0: per
1: farla
0: carità.
1: Vestito come vuole lui?
0: No.
1: Perché no?
0: No, perché numero uno non è un professore, cioè non è uno della guardia forestale.
1: Vabbè, è un volontario.
0: È un volontario, okay. Ma i volontari devono essere messi in sicurezza per andare a fare delle cose. Non è che io vado così volontario a fare una cosa che comunque è pericolosa, ecco.
1: Hai mai visto Superman e il ragazzo nella stessa stanza?
0: Allora, ho visto il ragazzo in faccia, ti posso dire che non è super. Ma te lo garantisco. Proprio sicuro, proprio i tratti somatici che nemmeno
1: io non voglio proseguire con questo discorso. Salda Vinci, per sempre.

0: Biagio Antonacci, Se fosse per sempre, su Radio Italia, solo musica italiana, continua la nostra ricerca di un nuovo sport da aggiungere alle Olimpiadi.
1: Come no, ma anche qualcosa che si possa fare tra amici, ecco, perché sono comunque le ultime serate d'estate in cui poi sei lì, ti ritrovi. Che facciamo stasera? Vi diamo noi delle idee.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Sì.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: A me piace ma

0: dottor Scotti.
1: Dai Coffee Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
3: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
7: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family.
9: Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Achille Lauro con la città degli angeli nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Allora, idee per giochi da fare con gli amici, ma anche alle Olimpiadi.
1: Sì, ad esempio in Baviera. In sì. Baviera si sono svolti questi campionati del Fingerhakeln.
0: Scusa?
1: Fingerhakeln.
0: Si deve dire con questa
1: qualsiasi
0: intensità.
1: Parola tedesca, certo, la devi pronunciare, certo, con certo. Questa.
0: E che cos'è?
1: Allora, Fingerhakeln
0: sì?
1: È traducibile con gioco a chi è più forte tirandosi il dito medio.
0: Molto bello. Possiamo sapere di più di questa cosa innovativa?
1: Ho le regole, se vuoi.
0: Come no, prego.
1: I due contendenti, in abito tradizionale bavarese, questo è fondamentale, si siedono ai lati opposti di un tavolo.
0: Sì.
1: Poi entrambi, da questi due lati opposti del tavolo, infilano un dito a scelta.
0: Che cosa stai dicendo?
1: In un anello di cuoio.
0: Ah, ok.
1: Allora, okay. Si può scegliere il dito che si preferisce, poi dipende da quale dito è più forte, chiaramente.
0: Questa cosa è troppo equivoca, non ce la faccio ad andare avanti. Vabbè, comunque, vai.
1: In alcuni casi l'anello può essere di metallo.
0: Pure.
1: E lì diventa più difficile. E a quel punto si fa 3, 2, 1, via. E al via ciascuno tira con tutta la forza per trascinare l'avversario nella sua metà del tavolo.
0: Ok.
1: Soltanto con la forza di
0: un dito medio.
1: Di solito medio, però si può
0: questo
1: scegliere.
0: Sport che richiede.
1: Vabbè, sicuramente non l'annulare. L'annulare è chiaramente il più debole.
0: Vabbè, anche il mignolo. Vabbè, il mignolo non
1: Io
0: serve.
1: Ho un mignolo molto forte.
0: Sì? Sì. Come l'hai scoperto?
1: L'ho scoperto giocando a Fingerhakeln.
0: Sì?
1: Sì. Chiaro,
0: wow.
1: Chiaro.
0: Va bene. Comunque uno sport che richiede grande forza e soprattutto sforza i tendini delle mani. Quindi
1: sì, cioè,
0: voglio dire, o siete allenati o è una cosa.
1: È stato
0: un po'
1: intervistato
0: dolorosa.
1: Anche un concorrente,
0: certo,
1: di questo campionato.
0: Immagino.
1: E ha detto che il dolore a volte raggiunge livelli strazianti.
0: Non c'è paga per questo sport, non ci sono sponsor.
1: Se lo prenderanno alle prossime Olimpiadi, potrebbe diventare una cosa anche per cui si viene pagati.
0: E perché lo fanno se fa così male?
1: Non lo so, bisognerebbe chiederglielo.
0: Fatto.

0: Giorgia Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana. Qualche settimana fa avevamo parlato della turista che era rimasta bloccata su una scogliera a Polignano a Mare perché voleva scattare una foto ed è rimasta lì che non poteva né scendere né salire.
1: Esatto.
0: La
1: ricordiamo tra l'altro, sì, sui social, quell'immagine è diventata virale. La sua storia però purtroppo non è stato un caso isolato da cui imparare.
0: No.
1: Evidentemente.
0: No, anche se diciamo che l'incipit è diverso, perché lei si era arrampicata su questa scogliera per scattare un selfie.
1: Sì.
0: Invece un turista a Bacoli, in provincia di Napoli, si è arrampicato lungo questa scogliera, che è la scogliera dello Schiacchettiello. Ok, grazie, ti ringrazio. Perché da quella scogliera ci si tuffa.
1: Sì.
0: È pieno, cioè, di.
1: Voleva fare questo tuffo, sì, spettacolare, però è rimasto incastrato in un punto in cui non riusciva né a tuffarsi né a tornare indietro. Quindi, sì, è rimasto fermo tipo Spider-Man.
0: La realtà è che molto spesso è successo anche a me, devo dire, in Calabria, di arrampicarmi su uno scoglio da cui ci si tuffa.
1: Ma il bagno normale non vi piace?
0: Poi avevo paura.
1: In acqua, piano piano.
0: Avevo paura.
1: Ti rinfreschi e te ne va.
0: Avevo paura di tuffarmi, però quando arrivi in cima o ti tuffi oppure tornare indietro è molto più pericoloso, certo, rispetto al tuffo. Certo. E quindi poi ti butti. Lui non ha voluto buttarsi.
1: No. Ovviamente c'erano delle persone in acqua dalle barche che hanno assistito alla scena non potendo aiutarlo, e quindi in un periodo tra l'altro difficile, specialmente nel sud Italia, ha dovuto disturbare i vigili del fuoco che hanno altro da fare, capito, che pensare al tuo tuffo. Questo è il punto.
0: E invece lo hanno recuperato.
1: Certo che l'hanno recuperato. Sarebbe stato bello lasciarlo lì, dici?
0: No, sai che cosa sarebbe stato bello? Che però chiaramente questa cosa i vigili del fuoco non avrebbero mai potuto farla.
1: Con l'idrante?
0: No. Questo è un po' forte.
1: È la prima cosa che mi è venuta in mente.
0: No, io sarei arrivata lì e avrei detto: adesso ti butti.
1: Certo, sì.
0: Adesso sì, fai questo tuffo, sì, per cui io sono arrivato fin qui, fallo.
1: Esatto.
0: E invece lo hanno recuperato con l'imbracatura. Vabbè, è andata così.
1: Devi fare un'esperienza anche quella, una storia da raccontare.
0: Ma certo, una storia da raccontare per farti prendere in giro dagli amici per sempre. Hai preso

0: Cage e Chetra con Lorenzo Fragole e Arisa, l'esercito del selfie su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Era un po' il discorso di cui si parlava quando ti arrampichi per fare una foto.
0: Sì, sì, esatto.
1: Poi
0: esatto.
1: Ti serve pochissimo.
0: Ci sono altre occasioni in cui si fanno tante foto.
1: Certo.
0: È quasi finita la stagione, non l'estate, quella dei matrimoni.
1: Ah, beh, la stagione dei matrimoni, come no? Ma vabbè, c'è chi resiste ancora a settembre, sai, che arriva poi dopo. Che
0: bravi, quelli che fanno il matrimonio a settembre, bravi, ci piacete, vi vogliamo bene.
1: Hai preso le ferie ad agosto e quindi non hai gioia. Però vabbè.

0: discorso che faremo tra poco, dai.
1: Va bene.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
7: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Pazzi stupidi ragazzi di Raff a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, andiamo in Toscana?
1: Sì, in Toscana. Vabbè, Toscana meta sceltissima per i matrimoni,
0: soprattutto all'estero.
1: Sì, soprattutto dall'estero vengono a sposarsi in Toscana. Ecco, in provincia di Pisa c'è stata questa grande festa di nozze che è diventata viralissima sui social, se ne sta parlando tantissimo.
0: Sì, questa donna di 36 anni inglese ha organizzato tutto il suo matrimonio, insomma, in questo posto bellissimo. Ma purtroppo è stata lasciata una settimana prima dell'evento.
1: Quindi perché c'è stata la festa?
0: Perché non si è persa d'animo, non ha rinunciato a nulla di quello che era già stato organizzato per festeggiare, anche perché suppongo che la metà l'avesse già spesa.
1: Sì, pagata.
0: Almeno
1: è
0: quello.
1: Chiaro, è chiaro.
0: E quindi hanno rispettato tutta la scaletta, tutta.
1: Cena di benvenuto, discorsi preparati dalle damigelle poi, che sono stati riadattati per l'occasione. Io avrei voluto tantissimo sentire i discorsi delle damigelle. Sai quanto si può diventare cattive verso l'ex fidanzato della tua

0: mica che l'ha lasciata sull'altare, ma, cioè, ma cocci poi, di vetro proprio, che meraviglia, bellissimo.
1: Il punto che tutti gli invitati che vengono dall'Inghilterra la settimana prima non puoi dirgli non si fa più, come fai?
0: Ma certo, ma infatti ha fatto bene, c'è stata questa celebrazione, grandissima festa, tra l'altro io ho visto i video, lei divertitissima, cioè contentissima di questo festeggiamento, e tra l'altro hanno festeggiato per 3 giorni.
1: Sì, ma io ammiro la capacità di questa persona di girare lo stato d'animo così velocemente. Tra l'altro poi c'è la luna di miele, Costiera Amalfitana, posto bellissimo, lei ha detto mamma vieni tu,
0: bellissimo, allora... posso dire, ma è il modo migliore per prenderla questa cosa, cioè ci sarebbe un altro modo per prendere lui?
1: No,
0: ma non no, noi siamo di classe, noi queste cose non le facciamo. Comunque devo dire che forse tanti aggettivi per definire questa festa,
1: veramente,
0: ma sicuramente
1: sei un pagliaccio,
0: sicuramente non romantica. Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Coez Fraguentale, Terra Bruciata, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela.
1: Ciao ragazzi.
2: Buonasera.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera. Oh, ma io so che settimana prossima qua, rimango proprio sola io. Cioè, non ci sei nemmeno tu.
0: Dove vai?
1: Via. No, ok. Io e Nino andiamo via. Andiamo in trasferta.
2: Tu pure te ne vai.
0: Vado in trasferta.
2: Cioè, rimango soltanto io qua a tirare avanti la baracca.
0: Brava, brava. Noi siamo fieri e orgogliosi.
1: Moltissimo. Dobbiamo fare ancora un po' di mare noi.
2: Spiace.
0: Ho detto che poi sarebbe tornata questa cosa.
2: Questo giochino
0: che abbiamo
2: dopo
0: fatto.
2: Dopo le due settimane.
1: È stata dura lì per noi, è stata dura.
2: La dobbiamo pagare, giusto.
0: È arrivato il momento. Vabbè, ce l'accogliamo.
2: Sì, è così. Invece, io volevo ringraziare Lidia Maria Tarsitano, che è stata in regia. Domani torniamo. Tutto normale.
0: Tutto normale, da quello che so, tutto normale. Torniamo dalle 4 del pomeriggio.
2: Non è arrivata nessuna mail.
0: Per ora no. Ma non la leggerei, come sai. Quindi, per il momento, a domani alle 4 del pomeriggio. Buona serata a tutti.
2: Sono le 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caro carburanti, sconto sul gasolio in scadenza. Domani è la proroga in Consiglio dei Ministri. Sugli extra profitti ci sarà un confronto a Bruxelles, annuncia l'Irlanda. Guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, no del Cremlino al piano di pace di Zelensky, il Donbass è nostro, il capo della CIA a Mosca per una serie di incontri. Gli Stati Uniti isolano l'Iran con una serie di sanzioni per togliere ogni sostegno al regime, sono illegali, accusa Pechino, scontro commerciale anche con il Canada. Viva morta a Palermo, l'Istituto Superiore di Sanità conferma la difterite, domani l'autopsia, i genitori della piccola denunciano gli ospedali, prosegue il tracciamento. È stato e finito accoltellato il bracciante pakistano trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano, lo rivela l'autopsia, l'ombra del caporalato dietro il delitto, il furto delle opere di Antonello da Messina, indagato uno dei custodi del museo, era in turno durante la rapina e avrebbe fornito false dichiarazioni al pubblico ministero. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica, fondata dal padre, l'azienda ringrazia per aver contribuito alla crescita del gruppo. Dall'esordio sui go-kart fino ai gradini più alti del podio di Formula 1, Kimi Antonelli compie 20 anni, il pilota festeggia da leader del mondiale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Emma e Fabri Fibra su Radio Italia, solo musica italiana con Antidroga, appena ascoltata, appena iniziata anche la nostra serata insieme, 18 e 9 minuti. Siete in mia compagnia, Daniela Cappelletti, questa settimana che è? Chiedo scusa, non avevo capito la finezza che avevo detto, vabbè. Di là c'è Stussi. Stussichino, ecco, ok, mi è uscito, alla fine ce l'ho fatta, va bene. 3 ore da passare insieme, tra lunedì e il venerdì come sempre. Sapete che in questa settimana saluto Emiliano Picardi, Nino, che insomma non c'è in questi giorni. 331-995-0095, il numero con cui comunichiamo insieme. Vi potete un po' raccontare com'è andato questo 25 d'agosto, secondo giorno della settimana. Tanti, ne abbiamo parlato ieri, sono rientrati in città, nelle proprie case, insomma alla propria vita, alla quotidianità. Alcuni invece stanno proprio per ripartire o semplicemente ancora non stanno lavorando perché è ancora agosto, tante persone, sapete, in Italia va così. Ci siamo per tutti, come sempre, ci siamo anche con dei pezzi che devo dire sono storici. Questo è bellissimo, è del 1995, fa parte di un disco bellissimo, anche qua, ho detto bellissimo, si chiama Destinazione Paradiso, lui è Gianluca Grignani, lo ascoltiamo con La mia storia tra le dita.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: mio DNA.
1: Si chiama DNA, quella di Gabry Ponte e Jovanotti insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Per chi è tornato proprio in questi giorni dalle ferie, la domanda di questo momento un po' è: ma quanto dura quel relax, quella sensazione di benessere, quel mood proprio sereno post ferie? Tra poco cerchiamo di rispondere a questa domanda.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Per chi da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Baciami, baciami ancora e concentrati.

Per me durano meno le notti d'estate, ho proprio questa sensazione, a prescindere dal fatto che il sole sorga prima, più o meno l'orario differente dall'inverno, però secondo me durano meno, hanno una magia diversa e durano meno le notti d'estate. Ma invece quanto dura quel relax post vacanza? Perché capita spesso, no, di tornare dalle vacanze, dalle ferie e già di sentire il bisogno di prendere un'altra pausa. Succede a tantissimi, non c'è da disperare, ci sono diversi studi, dicono che il relax delle ferie dura decisamente poco, perché bastano tra i 2 e i 14 giorni per ripiombare nel caos e nello stress della vita lavorativa. Io credo personalmente che dipenda anche molto da che tipo di vacanza sia stata, perché è stata una vacanza in cui sei davvero riuscito a staccare, forse quello stato di benessere si prolunga un po' di più. Comunque sembra addirittura che mentre si lavora, ripensare ai momenti felici appena trascorsi faccia sentire ancora peggio. È una sorta di malinconia, di nostalgia, no? Se il rientro comunque è frenetico, c'è anche il rischio che le persone siano ancora più stressate di quando sono partite, che si facciano deprimere dal tempo che deve passare in attesa della prossima vacanza. Piccolo trucchetto che utilizzo io: quando torno dalle ferie organizzo già magari qualcosina per l'autunno, settembre, ottobre, anche solo un weekend, no? Una gita fuori porta, non c'è bisogno di grandi cose o di spendere chissà che, però hai un obiettivo, no? Ripartire, rifare, dare una continuità a questo stato di beatitudine, diciamo così. In più se ne sono occupati anche gli scienziati dell'Università di Granada in Spagna, che hanno coniato questa espressione post vacation blues. Ma io dico, ma se sono spagnoli si sarà chiamato duepes vacanzas blues, no? Capì? No, invece no, hanno pensato all'inglese, e comunque proprio per indicare lo stato di malinconia che attanaglia le persone alla fine delle ferie. E nel nostro paese ne soffre circa un italiano su 10. Fidatevi, programmate qualcosina, qualche gita, perché io ci sono piombata per anni in quello stato lì, adesso mi capita molto meno. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 6:30 in questa serata insieme, ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

primo passo sulla luna, Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ricordo anche oggi che potete scaricare in maniera completamente gratuita la nostra app, oppure ascoltarci dallo streaming radioitalia.it, dove trovate anche tante notizie che riguardano la musica italiana, gli artisti, come stanno passando quest'estate, e ci sono anche i social, quindi magari Instagram, TikTok. Fate un salto, così rimanete sempre aggiornati con tutto quello che c'è da sapere sugli artisti appunto della musica italiana. Questa invece è la nuova di Safe.

0: La nuova di Safe si chiama Parlar d'amore. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. Un bel appuntamento anche quest'anno, perché torna La Piazza, che è un evento socio-economico e politico di affariitaliani.it, cioè la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. L'appuntamento è dal 27 al 29 di agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, e in diretta sui canali ufficiali di Affari Italiani. In programma ci sono incontri e interviste con i big della politica, economisti e opinion leader, e tutte le info le trovate sul sito affariitaliani.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
14: La spesa intelligente!
15: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
16: Fotosì, scarica l'app.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Corri da Troni, dal

Ciao ciao, soldi Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa abbiamo parlato di quanto duri il relax post ferie, adesso parliamo anche di quanto è dura tornare ad allenarsi dopo le vacanze. Allora, per tornare in palestra dopo lo stop, o comunque qualunque sport facciate dopo lo stop estivo, sappiamo che può essere molto faticoso. Io l'ho fatto ieri, oggi sono tutta un dolore. Comunque, per fortuna ci sono dei trucchi per rendere il rientro un po' meno traumatico. Per esempio, evitare, è ovvio, il passaggio brusco da 0 a 100, quindi non puntare subito a carichi eccessivi o esercizi estenuanti, ma aumentare i pesi e gradualmente permettere al corpo di riadattarsi. Questa direi che è la base, se no fate la mia fine, perché non mi sono tanto regolata. Poi essere consapevoli dei propri limiti e preferire la qualità alla quantità dello sforzo. L'ideale è fare pochi esercizi, ma alla giusta intensità e con una tecnica corretta. Anche lì l'esecuzione, se siete in palestra, se ci andate, sapete che è importantissima. Anche scegliere un'attività fisica che piaccia, che faccia stare bene, perché se fai qualcosa che non ti piace, va da sé che ricominciare doppiamente duro. In questo modo si può sopportare più facilmente lo sforzo e anche la non voglia, perché poi un po' è quello. Dedicare il giusto tempo al riscaldamento e allo stretching dopo l'allenamento, che è una cosa che tralasciamo sempre, ma strecciare il muscolo, io personal trainer presso me stessa oggi, strecciare il muscolo comunque è importantissimo. Infine, allenarsi in compagnia, se riuscite, condividere la palestra, la fatica con qualcuno, garantisce più costanza, questo sempre, durante tutto l'anno, e anche divertimento durante le sessioni. Poi, se proprio uno non ce la fa, può iniziare ad andare a farsi una bella camminata, al tramonto se si riesce, in serata che si sta ancora bene, poi magari fai il gelatino dopo cena e poi si rinizia a mangiare, non lo so, ho sbagliato, mi è venuta voglia di gelato, che devo fare? Ritroviamo anche Anna Oxa, un'emozione da poco.

un pittore, ma da Arabe de Palo su Radio Italia, solo musica italiana. Leggo questo messaggio che arriva al 331 995 0095. Sono in viaggio da Belo Horizonte verso Rio de Janeiro, che già è esotico, che già ci fa sognare questa cosa. Ringrazio il mio amico Roberto e suo figlio Israele che mi hanno

0: Disco storico degli 883, nord, sud, ovest, est, su Radio Italia, solo musica italiana. Faccio un saluto anche a questi amici che sono Marta e Nicolò, dice stanno tornando a Crema dopo un weekend a Jesolo, che è il loro posto del cuore. Ognuno di noi ha quel posto in cui torna perché ci sta particolarmente bene, no? E quindi io trovo che sia una cosa molto carina, riuscire sempre a trovare il tempo per stare con le persone che vogliamo nel luogo che ci fa battere un po' di più il cuore.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caro carburanti, scade lo sconto sul gasolio. Domani il Consiglio dei Ministri per prorogare le misure in vigore. L'Irlanda annuncia un confronto a Bruxelles sugli extra profitti. Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky, giallo sulla visita del capo della CIA a Mosca. Nella capitale russa anche l'inviato di Papa Leone XIV. La guerra economica di Trump, scontro su dazi con il Canada, tensione con i paesi del Golfo e la Cina per le sanzioni all'Iran, per Pechino sono illegali. Il bracciante è ucciso nel Foggiano, secondo l'autopsia l'uomo sarebbe stato picchiato e poi finito a coltellate. Gli inquirenti seguono la pista del caporalato. Domani l'autopsia della bimba morta a Palermo per difterite. I genitori della piccola, accusati di omicidio colposo per non averla vaccinata, denunciano gli ospedali che l'avevano curata. La ragazza stuprata a Milano nella notte di Ferragosto, i carabinieri arrestano un 38enne egiziano che ora ai domiciliari. L'uomo è stato incastrato dai video della sorveglianza. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica, fondata dal padre. L'azienda ringrazia per aver contribuito alla crescita del gruppo. Sky celebra il compleanno di Kimi Antonelli, il leader del mondiale di Formula 1, compie oggi 20 anni. Il campione italiano prepara il Gran Premio di Monza del 6 settembre.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Valdarno, Firenze Sud e traffico intenso in direzione Milano. Nel Molise sulla statale 87 Sannitica, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio di Baranello e l'incrocio San Vito, strada statale 87 Var Ovest di Campobasso. In Liguria sulla statale 45 di Val di Trebbia ci sarà senso unico alternato causa lavori. Dalle 7 del 31 di agosto alle 17 del 30 ottobre, tra l'incrocio Genova strada statale 1 Aurelia e l'incrocio di Loco. Sempre in Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, ci sarà senso unico alternato causa lavori. Dalle 7 del 1 settembre alle 19 del 2 ottobre 26, tra l'incrocio Borgo Fornari Pieve e l'incrocio Casello Ronco Scrivia, a 7 Milano Genova. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, veicolo in avaria sull'incrocio Desio, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza e rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia. Hello?

Alfa Giova, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di Alfa perché insomma sono andata un po' a spulciare su Instagram e a giudicare dalle foto che ha postato è rimasto piuttosto affascinato dalla Scozia, dove proprio lo scorso sabato, era il 22 d'agosto, lui ha festeggiato il suo 26esimo compleanno. Quanto è piccolo Alfa, che giovane. Comunque lui ha visitato parecchie zone, compresa Edimburgo, ha fatto le foto con quelle mucche, quelle famose, quelle delle Highlands, quelle col pelo lungo per capirci, e intanto si sta pian piano anche avvicinando la pubblicazione del suo nuovo disco, di cui in realtà ha già parlato in diverse interviste. Del nuovo progetto non si sa ancora tanto, ha tenuto un po' di riservo, però Alfa ha dichiarato che sarà più cantautorale e meno leggero, e poi ha anche aggiunto: parlerò delle mie fragilità, che poi sono anche quelle della mia generazione, no? Un po' come un manifesto. Ha spiegato anche che l'album è incentrato sul concetto della fretta, ovvero lui lo definisce proprio il veleno del nostro tempo. E poi tra una data e l'altra del suo tour, il prossimo mese, è in programma anche il suo debutto, il suo esordio all'Arena di Verona. Sarà il 23 di settembre, lui dice: la tratterò come qualcosa di bellissimo. Dovrà essere uno show memorabile, anticipato così. Sicuramente vi daremo notizie più a ridosso e vi racconteremo come andrà il suo primo concerto all'Arena. Subito c'è Vasco Rossi.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco vi porto in un bel posto di mare nel golfo di Gaeta, perché c'è un signore che fa un lavoro particolarissimo, ma vi dico tutto tra un attimo.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Vale Fiorentini.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
7: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È risparmio!

0: Mio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: c'è sempre una canzone, c'è Luciano Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Quest'estate ho avuto la fortuna di stare una settimana a Lampedusa e mentre ero all'Isola dei Conigli è successa una cosa poco piacevole a una ragazza che era di fianco a me. Ha perso un anello nella sabbia e non riusciva più a ritrovarlo. Era un anello di fidanzamento, c'era lì anche il suo fidanzato, insomma ho assistito alle ricerche di questo anello che io credo non sia mai stato ritrovato. Peccato, perché tutto ciò non è capitato nel Golfo di Gaeta, perché lì durante l'estate c'è il Signore degli Anelli, così si fa chiamare questo signore 56enne che è armato di metal detector, setaccia le spiagge per ritrovare le fedi nuziali smarrite. Il suo nome vero è Tiziano, lui è originario di Caserta e porta avanti questo passatempo da una ventina d'anni. Inizialmente diciamo che i risultati non erano formidabili, però nel tempo lui è riuscito ad affinare le tecniche di ricerca, si è procurato anche degli apparecchi sempre più sofisticati, è diventato un vero e proprio lavoretto. Solitamente opera al mattino, quando c'è meno gente, il mare è calmo, e gli anelli che ritrova nella sabbia vengono condivisi sui social proprio nella speranza che i proprietari si facciano avanti e possano ritrovarli in qualche maniera. C'è chi però si rivolge immediatamente a lui appena si rende conto di non avere più l'anello al dito. Succede una decina di volte ogni estate e in questi casi il signor Tiziano si attiva nel minor tempo possibile senza mai pretendere nulla in cambio. Quindi per lui è un passatempo, però dà una mano a un sacco di persone.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo via.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
3: odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Ernia, Berlino, buona serata da Radio Italia, solo musica italiana, siete con Daniela Cappelletti. Se vi va ancora una mezz'oretta, sapete che l'overtourism, cioè l'eccesso di turismo, sta diventando un po' un problema in molti luoghi d'Italia e non solo. Per esempio sulle Dolomiti è diventato uno dei temi dell'estate, tra strade congestionate, parcheggi pieni, sentieri sempre più affollati, quelli che una volta insomma si trovavano abbastanza liberi, si trovava abbastanza un clima rilassante, adesso è più difficilmente così. E adesso anche l'arte si inserisce in questo dibattito. C'è questo artista milanese che da oltre 20 anni lavora nello spazio pubblico, si chiama Bianco Shock, che ha modificato temporaneamente la scritta tornante classica di alcuni cartelli di montagna, in questo caso tra Bolzano e Belluno, e invece che tornante il cartello fatto da lui è tornatene, quindi vattin direbbero dall'altra parte, no? È bastato ritoccare un paio di lettere con un adesivo per trasformare un normale segnale stradale in un messaggio che è comunque forte e provocatorio, come se fossero le montagne stesse a chiedere ai visitatori di fare marcia indietro, quindi di girarsi proprio con la macchina e tornarsene a casa. L'artista ha spiegato di non essere contrario al turismo, ma alla concentrazione di troppe persone negli stessi luoghi e negli stessi periodi. Perché scegliamo tutti gli stessi posti per andare in vacanza? Io, guarda, lo dicevo poco fa, ero a Lampedusa quest'estate, eravamo anche lì tantissimi, che poi il turismo è una cosa meravigliosa, molte zone d'Italia vivono di turismo, però effettivamente c'è un po' un problema, perché non si può stare in spiaggia uno sull'altro, non si può stare in montagna tutti appiccicati. Qualcosa andrà risolto, ora non sono certamente io la persona giusta nel farlo, però un pensiero forse va instillato nella testa di chi invece può fare esattamente qualcosa.

Pino Daniele, Oscar Raffone su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 20:41 minuti, sono Daniela Cappelletti, abbiamo una ventina di minuti ancora da trascorrere insieme in questa serata, le 25 d'agosto, e tra poco vi parlo anche di Noemi.

0: dottor Scotti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali, torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

Tu cosa fai questa sera? Noemi, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che Noemi quest'estate ha avuto questo infortunio perché è caduta da un palco e nonostante abbia avuto questo stop imposto dalle cure e dal fatto che appunto ha dovuto fermarsi un attimino, per lei è comunque un'estate molto ricca di impegni, perché d'altronde l'ha detto in diverse interviste recenti, ha dichiarato così: l'estate ha una magia particolare perché le piazze sono piene, poi ci sono i festival, c'è un senso di condivisione molto forte e aggiungerei di solito avviene anche in posti molto belli, all'aperto, c'è un clima un po' differente, no? Poi ha aggiunto: il 2025 è stato un anno intensissimo e sentivo proprio il bisogno di continuare questo viaggio anche nel 2026. Quando vivi così tanto la dimensione live, poi fai fatica a starne lontana. E c'è da dire che se non l'avete mai vista live, Noemi è veramente fortissima, cioè è una di quelle artiste che vive davvero per il palco con quella voce pazzesca che ha, insomma è Noemi. Stasera lei si esibirà ad Enna in Sicilia e se volete controllare le date, se volete magari prendere un biglietto per un suo live, basta andare sul nostro sito raditalia.it per scoprire quali saranno i prossimi appuntamenti insieme a lei. Ascoltiamo anche Daniele Silvestri, dai, questa è La Paranza.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivata la fine di questa serata insieme, insieme a me Daniela Cappelletti, però domani puntuali tra le 18 e le 21 ci ritroviamo come sempre in settimana. Saluto Stuzzichino che è stato con me e con voi in regia in queste tre ore, quindi io vi auguro una buona serata, state bene, divertitevi, riposatevi e domani alle 18 saremo di nuovo, come dicevo poco fa, insieme. Buona serata a tutti, mancano pochi secondi alle 21, ciao.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Caro carburanti, scade lo sconto sul gasolio, domani il Consiglio dei Ministri per prorogare le misure in vigore, l'Irlanda intanto annuncia un confronto a Bruxelles sulle tasse e sugli extra profitti. Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky, giallo sulla visita del capo della CIA a Mosca, nella capitale russa anche l'inviato del Papa. La guerra economica di Trump, scontro sui dazi con il Canada, tensione con i paesi del Golfo e la Cina per le sanzioni all'Iran, per Pechino sono illegali. Il bracciante ucciso nel Foggiano, secondo l'autopsia l'uomo sarebbe stato picchiato e poi finito a coltellate. Gli inquirenti seguono la pista del caporalato. Domani l'autopsia sulla bambina morta a Palermo per difterite. I genitori accusati di omicidio colposo per non averla vaccinata denunciano gli ospedali che l'avevano curata. Ragazza stuprata a Milano la notte di Ferragosto, i carabinieri arrestano un 38enne di origini egiziane che adesso è ai domiciliari. L'uomo è stato incastrato dai video della sorveglianza. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi riaperti in Essilor Luxottica, fondata dal padre. L'azienda lo ringrazia per aver contribuito alla crescita del gruppo. Sky celebra il compleanno di Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1, compie oggi 20 anni. Il campione italiano prepara il Gran Premio di Monza del 6 di settembre.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono!
1: Melone retato.
2: Buono!
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono!

0: utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Italia Starter Pack.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Mi piace mangiar bene.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia. Tutta l'emozione della musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro, Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

e il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni.

0: Ciao, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: A me piace mangiare.

0: dottor Scotti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: protein. Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi alpini. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Adesso che...

0: tu non sei per niente piccola.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.